ascend unto the hill of the Lord? And who shall stand in his holy place? Shataka baba da da da ba da da ba da da ba da da da.